Non è inutile che tu mi voglia bene, non è inutile far felici le persone, non è inutile pensare di cambiare il mondo e non riuscirci mai. Ognuno ha il suo dolore e qualche goccia di sole dentro sé.

inutile pensare che tutto questo è inutile. Cadere e poi rialzarsi e combattere per chi non ha più voce, forse.

inutile pensare che tutto questo è inutile. Cadere e poi rialzarsi e combattere per chi non ha più voce, forse non ne ha avuta mai.

affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.

0: Radio Koper tudi v tem jutru.
1: Sono un maestro falegname andato in pensione qualche anno fa. Sono un semplice artigiano ma con esperienza e professionalità. Un giorno mi hanno regalato un pezzo di legno assai pregiato.

che corre, che fa le capriole. Che corre, che fa le capriole. Cambia direzione.

0: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Vabljeni k vpisu abonmajev Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in z abonmajem prihranite pri vstopnicah. Do 25. septembra. Več na snk-ng.si.
2: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
3: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova. Ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona. Forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola. Messo alla prova, io sto in cerca di te.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bane. Arrivato fresco, fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino. E mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bane. So sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato 7 banche ho sfaligiato. Nello spazio limitato d'un mattino.

Sono il dritto di Chicago, Sugar Bay. Deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Ava Gardner rifiutai.

Sugar Bang. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto di...